arriva, amaro come un bacio, qui non segue, resta ancora. E allora si ritorna a scuola, sono troppe quelle cose che non ho imparato ancora. E dolce come sosta dopo un anno di fatica, dolcissimo